0: Certamente la sua patente era in tasca rimasta.
1: Certamente.
2: Non li ha fatti morti e non ti intende ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
1: Ero vivo.
2: Or ci sei.
1: Vedi, mi incanta.
0: Non cantano, ma dici che risaltò stamani i suoi galoppi.

Carla conviene quel diavolo d'un Pinkerton. Ebbene, che fareste, Madama Butterfly?

0: alle gemme, alle perle,
1: alle fiori,
0: alle fiori,
1: alle gemme,
0: alle gemme,
1: alle gemme,
0: alle perle,
1: alle perle,
0: alle
1: fiori,
0: alle fiori,
1: alle fiori,
0: alle fiori,
1: alle fiori,
0: alle fiori,
1: alle
0: gemme,
1: alle
0: perle,

0: leggenda delle belle migliori dei fiori. Alle tazze, le tazze,
1: alle tazze e cristalli,
0: agli argenti, le argenti,
1: alle tazze e cristalli,
0: agli cristalli, agli argenti,
1: agli argenti, alle tazze,
0: alle tazze, alle tazze,
1: alle tazze,
0: alle tazze,
1: agli
0: cristalli,
1: agli cristalli,
0: agli cristalli, agli
1: cristalli,
0: agli argenti,
1: agli argenti,
0: agli argenti,
1: agli argenti,
0: agli argenti,
1: agli argenti,
0: agli argenti,
1: agli argenti,
0: agli argenti,
1: agli argenti,
0: agli argenti,
1: agli argenti,
0: agli argenti,
1: agli argenti,
0: agli argenti,
1: agli argenti,
0: agli argenti,
1: agli argenti,
0: agli argenti,
1: agli argenti,
0: agli argenti,
1: agli argenti,
0: agli argenti,
1: agli argenti,
0: agli argenti,
1: agli argenti,
0: agli argenti,
1: agli argenti,
0: agli argenti,
1: agli argenti,
0: agli argenti,
1: agli argenti,
0: agli argenti,
1: agli argenti,
0: agli argenti,
1: agli argenti,
0: ag